咁剛剛聽到嘅分別係一首嘅好短嘅前奏曲，同埋咧一個嘅一段嘅華彩樂段啦 ，cadenza。咁我覺得 cadenza 係比較容易認啲嘅。咁一聽咧就知道應該係模仿莫扎特啦。好啦，跟住落嚟咧呢一首咧，就真係要用下我哋嘅想像力啦。